0: Mille tre,
1: tra queste contadine, cameriere cittadine, anche contesse e baronesse.

nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.